0: waktunya mabar. Main bareng di Produa.
1: Sore ceria with Produa.